pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli. Non

uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.

0: soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al Circolo del Giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
0: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
0: Il Circolo del Giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
2: Radio Ascoli.

0: non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
0: Radio Ascoli.

scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia d'abbaiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare.

0: una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. I carburanti in primo piano con l'effetto Eni che si avverte anche nella nostra regione rallentano i prezzi di gasolio e benzina. Il tetto deciso dal marchio del cane a sei zampe consente da ieri di risparmiare 8,50 euro per il pieno di un auto medio. Stanno riducendo i listini anche l'IP e alcuni marchi minori. La nostra regione resta tra le più virtuose, seconda soltanto alla Lazio. Per la Verde, la guerra del Golfo ha innescato un rincaro di circa 23 euro a pieno. I benzinai da accanto loro commentano: abbiamo perso 3.600 euro, siamo sempre noi però a pagare gli sconti. Il gestore Ispoliti è sul piede di guerra, dice Deni, solo 1.500 euro di rimborsi. Trasporto pubblico locale per i nuovi autobus, 58 milioni, saranno più sicuri ed ecologici. Arriva l'ok da parte della regione con l'assessore Baldelli che commenta: ci faremo trovare pronti alla gara europea del 2027. Ad Ancona la fetta più grande seguono Pesaro e Macerata. Fermo è il fanalino di coda della regione. Dalla pagina di Ascoli, murati vivi da 4 anni, odissea per 120 famiglie, protesta dei residenti di 6 palazzine che hanno aderito al super bonus 110, impresa fuggita dal cantiere, SOS del sindaco Fioravanti su problematiche ambientali e salute pubblica e anticipa, ne parleremo con l'ANCI. I cantieri con il forte impatto sulla città, 934 pratiche in 3 anni. L'assessore Silvestri commenta: esistono altri casi di proprietari che sono in difficoltà. Scoppia una maxi rissa tra 20 ragazzi, shock a 2 passi da Piazza del Popolo. Fuggi dei contendenti all'arrivo dei carabinieri, un testimone ha raccontato: ero lì con mio figlio. Non voglio fare di tutta l'erba un fascio, racconta un cittadino, e non voglio trasformare quanto accaduto in una contrapposizione tra italiani e stranieri. Le responsabilità sono sempre personali, dice, però le regole devono essere rispettate da tutti, senza nessuna distinzione. L'economia che va, a Gruppo Gabrielli, un 2025 in crescita, ricavi oltre quota 1,3 miliardi di euro. La Presidente commenta: siamo in 5 regioni con 1 milione di clienti attivi. Del Gobbo, nuovo capo del personale. San Benedetto, caro gasolio, giorni di lavoro ridotto, il ritorno in mare diventa così un incubo, i pescatori non fanno fronte alle spese, questa settimana usciranno solo una volta, 2 probabilmente la prossima. Si attendono intanto anche gli indennizzi della regione attraverso il bando che è stato emesso in estate. A San Benedetto si discute ancora delle concessioni, in primo piano restano ovviamente i nodi dei concessionari dell'ITB che restano comunque sulle barricate, previsto un nuovo incontro, dicono i proprietari degli stabilimenti, i no Bolkestein aggiungono, le spiagge sono una risorsa molto estesa. La sicurezza in Riviera, il commissariato riverasco non decolla, il vicequestore Riconi fa carriera altrove, l'atteso primo livello è in stand-by, Fanesi del sindacato commenta, così perdiamo professionalità, manca l'atto ordinativo, la scadenza del 2026 non sembra possa essere rispettata. Centro agroalimentare, Balloni presidente, Capriotti scelto dai privati, sarà il vice. Francesca Perotti invece è stata confermata amministratore delegato. Il commento del sindaco Mozzoni che dice: il centro dovrà essere gestito d'ora in poi come una vera azienda. Non accendete sigarette in casa, aveva saturato i locali di metano, il cartello appeso alla finestra allarma i vicini, momenti di panico nella centralissima via Roma, l'aspirante suicida e poi finito in ospedale. L'uomo è stato trovato cosciente e vigile, è stato affidato al 118 che lo ha portato in ospedale. L'area è stata poi bonificata nel giro di poco tempo, la strada fortunatamente è stata riaperta. La pagina sportiva in Serie B, il calcio bianconero, Ascoli, un capitano baluardo, Curado è simbolo di rinascita. La leadership del difensore tra i principali punti di forza della rosa bianconera targata a Tomei. Il rendimento in campo dei suoi compagni di reparto è cresciuto giocando accanto a lui. In Serie C, Samb fuori Boscaglia, ora Prosperi o Aronica. Il rapporto con l'ex mister si è chiuso dopo il burrascoso allenamento di ieri. Dopo l'esonero, oggi si decide il sostituto. Due i nomi favoriti per la panchina rosso-blu. Atletico Ascoli, ingenui nei duelli decisivi. Il rammarico di Seccardini, che dice avanti 2-1 dovevamo dare l'affondo decisivo, ma questo non è accaduto. Ed è tutto per la rassegna stampa locale, grazie per averci seguito, l'informazione locale torna più tardi. L'augurio di una buona giornata da Verusca Cestarelli.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

per due come noi non ci sono favole. Due come noi, la smetti di piangere, per due come noi.

togliere di sentirsi vivo. Ed una come te sia contenta del minimo.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone è tornato ieri sera in Vaticano dopo il viaggio di 3 giorni in Francia. In volo ha parlato con i giornalisti dei conflitti e degli interessi economici che li sostengono. La Chiesa continua ad alzare la voce annunciando il Vangelo. Pochi si stanno arricchendo con l'industria bellica, con questi miliardi si potrebbero risolvere problemi come la fame nel mondo. La Chiesa, sottolinea, deve invitare continuamente i leader come quelli in Russia, in Ucraina e in altri paesi al dialogo per risolvere i problemi senza continuare queste guerre che non hanno più senso. Nuovo attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni provocando incendi e danni. Colpita ieri in pieno giorno la sede dell'Accademia delle Scienze nel centro della capitale, provocando un morto e diversi feriti. Nella notte sono scoppiati scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra circa 100 colonie e le forze di sicurezza israeliane. Giunte sul posto per far rispettare l'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombro dei coloni che a luglio avevano occupato 3 case palestinesi alla periferia della città. Una notizia dell'ultima ora: la Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, i reati contestati. Caro carburante, primo calo dei prezzi anche a livello nazionale. Hanno segnato il primo giorno del tetto di Eni degli sconti della IP. Aziende e sindacati lanciano appelli ad estendere la calmierazione dei prezzi alle vendite all'ingrosso, così da garantire condizioni eque anche alle altre imprese. Per l'omicidio di Giulio Regeni, giovane ricercatore torturato e ucciso al Cairo nel 2016, la Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani a 10 anni e ne ha assolto uno. Il legale della famiglia Regeni invoca lo stop dei rapporti con il Cairo. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio con un atto d'accusa. Il piede del nuovo indagato del caso Carlasco è compatibile con la scarpa del killer. La procura getta anche un'ombra sull'operato del RIS all'epoca, guidato dall'ex generale Garofalo. Sui pedali della bici di Alberto Stasi non emersero tracce del DNA della vittima. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che...

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Verusca Cestarelli, e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. I carburanti in primo piano con l'effetto Eni, che si avverte anche nella nostra regione, rallentano i prezzi di gasolio e benzina. Il tetto deciso dal marchio del cane a sei zampe consente da ieri di risparmiare 8,50 euro per il pieno di un'auto medio. Stanno riducendo i listini anche l'IP e alcuni marchi minori. La nostra regione resta tra le più virtuose, seconda soltanto alla Lazio. Per la Verde, la guerra del Golfo ha innescato un rincaro di circa 23 euro a pieno. I benzinai da accanto loro commentano: abbiamo perso 3.600 euro, siamo sempre noi però a pagare gli sconti. Il gestore Ispoliti è sul piede di guerra, dice Deni, solo 1.500 euro di rimborsi. Trasporto pubblico locale: per i nuovi autobus 58 milioni saranno più sicuri ed ecologici. Arriva l'ok da parte della regione con l'assessore Baldelli che commenta: ci faremo trovare pronti alla gara europea del 2027. Ad Ancona la fetta più grande seguono Pesaro e Macerata. Fermo è il fanalino di coda della regione. Dalla pagina di Ascoli, murati vivi da 4 anni, odissea per 120 famiglie, protesta dei residenti di 6 palazzine che hanno aderito al super bonus 110, impresa fuggita dal cantiere, SOS del sindaco Fioravanti su problematiche ambientali e salute pubblica e anticipa, ne parleremo con l'ANCI. I cantieri con il forte impatto sulla città, 934 pratiche in 3 anni. L'assessore Silvestri commenta: esistono altri casi di proprietari che sono in difficoltà. Scoppia una maxi rissa tra 20 ragazzi, sciocca a 2 passi da Piazza del Popolo. Fuggi dei contendenti all'arrivo dei carabinieri. Un testimone ha raccontato: ero lì con mio figlio. Non voglio fare di tutta l'erba un fascio, racconta un cittadino, e non voglio trasformare quanto accaduto in una contrapposizione tra italiani e stranieri. Le responsabilità sono sempre personali, dice, però le regole devono essere rispettate da tutti, senza nessuna distinzione. L'economia che va, a Gruppo Gabrielli, un 2025 in crescita, ricavi oltre quota 1,3 miliardi di euro. La Presidente commenta: siamo in 5 regioni con 1 milione di clienti attivi. Del Gobbo, nuovo capo del personale. San Benedetto, caro gasolio, giorni di lavoro ridotto, il ritorno in mare diventa così un incubo. I pescatori non fanno fronte alle spese. Questa settimana usciranno solo una volta, 2 probabilmente la prossima. Si attendono intanto anche gli indennizzi della regione attraverso il bando che è stato emesso in estate. A San Benedetto si discute ancora delle concessioni. In primo piano restano ovviamente i nodi dei concessionari dell'ITB, che restano comunque sulle barricate. Previsto un nuovo incontro, dicono i proprietari degli stabilimenti. I no Bolkestein aggiungono: le spiagge sono una risorsa molto estesa. La sicurezza in Riviera: il commissariato riveriasco non decolla, il vicequestore Riconi fa carriera altrove. L'atteso primo livello è in stand-by, Fanesi del sindacato commenta: così perdiamo professionalità. Manca l'atto ordinativo, la scadenza del 2026 non sembra possa essere rispettata. Centro agroalimentare, Balloni presidente, Capriotti scelto dai privati, sarà il vice. Francesca Perotti invece è stata confermata amministratore delegato. Il commento del sindaco Mozzoni, che dice: il centro dovrà essere gestito d'ora in poi come una vera azienda. Non accendete sigarette in casa, aveva saturato i locali di metano. Il cartello appeso alla finestra allarma i vicini. Momenti di panico nella centralissima via Roma. L'aspirante suicida e poi finito in ospedale. L'uomo è stato trovato cosciente e vigile, è stato affidato al 118 che lo ha portato in ospedale. L'area è stata poi bonificata nel giro di poco tempo. La strada fortunatamente è stata riaperta. La pagina sportiva: in Serie B il calcio bianconero, Ascoli, un capitano baluardo, Curado è simbolo di rinascita. La leadership del difensore tra i principali punti di forza della rosa bianconera targata a Tomei. Il rendimento in campo dei suoi compagni di reparto è cresciuto giocando accanto a lui. In Serie C, Samb fuori Boscaglia, ora Prosperi o Aronica. Il rapporto con l'ex mister si è chiuso dopo il burrascoso allenamento di ieri. Dopo l'esonero, oggi si decide il sostituto. Due i nomi favoriti per la panchina rosso-blu. Atletico Ascoli, ingenui nei duelli decisivi. Il rammarico di Seccardini, che dice avanti 2-1 dovevamo dare l'affondo decisivo, ma questo non è accaduto. Ed è tutto per la rassegna stampa locale, grazie per averci seguito, l'informazione locale torna più tardi. L'augurio di una buona giornata da Veruska Cestarelli.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone è tornato in Vaticano dopo il viaggio di 3 giorni in Francia. In volo ha parlato con i giornalisti dei conflitti degli interessi economici che li sostengono. La Chiesa deve invitare continuamente i leader, come quelli in Russia, in Ucraina e in altri paesi, al dialogo per risolvere i problemi senza continuare queste guerre che non hanno più senso, ha sottolineato. Nuovo attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni e hanno provocato incendi e danni. Colpita ieri in pieno giorno l'Accademia delle Scienze nel centro della capitale, una la persona uccisa, diverse le persone ferite. Nella notte scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra circa 100 colonie. Le forze di sicurezza israeliane giunte sul posto per far rispettare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombero dei coloni che a luglio avevano occupato 3 case palestinesi alla periferia. L'Italia repubblicana e democratica, l'Europa, gli ordinamenti di libertà e il nostro modello sociale hanno le loro fondamenta sul sacrificio di chi si trovò a pagare il prezzo più alto e ingiusto. Non dimenticheremo mai e non perdere la memoria è dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Così il presidente Mattarella ricordando oggi l'eccidio di Marzabotto. La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli e Bari. Corruzione, caporalato, emissione di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. Vale oltre $1 trilione il cibo buttato ogni anno nella spazzatura e contro lo spreco alimentare, oggi giornata mondiale di sensibilizzazione.
2: Perso dopo il raccolto per problemi logistici prima di arrivare sul mercato, scartato nei locali commerciali, soprattutto cestinato nelle case, il cibo gettato è tanto, troppo nel mondo. Secondo l'ONU più del 32% della popolazione non può permettersi una dieta sana, di contro sul pianeta un terzo circa del cibo viene buttato. Il 60% degli sprechi alimentari avviene a livello domestico, il 28% nella ristorazione e il 12% nella vendita al dettaglio. In Europa ogni abitante butta nell'arco di 12 mesi 130 kg di prodotti alimentari, anche se in Italia la cifra scende a 98 kg a persona. E nel bel paese, secondo il rapporto 2026 della campagna Spreco Zero, più virtuose sono le famiglie con figli, mentre paradossalmente sono i cittadini in difficoltà economica a sprecare più cibo, spesso acquistato in offerta ma in eccesso. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Ultima ora, Kuwait Italia, accogliendo l'invito del governo, applicherà anche lei una price cap sulla benzina e sul gasolio. Lo si legge in una nota. Il price cap avrà una durata di 30 giorni. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: Tu che ti ci aspetta? Io che tremo in questa stanza, spengo gli occhi chiusi, resto ferma. La paura che mi culla.
3: Cambia l'idea che hai di me.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Radio Ascoli,

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Caro carburanti, Kuwait, Italia, accogliendo l'invito del governo, applica un price cap sulla benzina e sul gasolio. Lo si legge in una nota della società secondo cui questo price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Nuovo attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni provocando incendi e danni, colpita ieri in pieno giorno l'Accademia delle Scienze nel centro della capitale. Nella notte scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra circa 100 colonie e le forze di sicurezza israeliane giunte sul posto per far rispettare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombero dei coloni. A luglio avevano occupato 3 case palestinesi alla periferia della città. L'Italia, l'Europa, gli ordinamenti di libertà e il nostro modello sociale hanno le loro fondamenta sul sacrificio di chi si trova a pagare il prezzo più alto e ingiusto. Non dimenticheremo mai e non perdere la memoria e dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa nel nostro continente e nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali. Queste le parole del presidente Mattarella ricordando l'eccidio di Marzabotto. La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per una tratta di calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste nei panettoni di Natale. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del DC Novitavia che il 27 giugno del 80 provocò 81 morti. Voli a singhiozzo per l'aeroporto di Catania. Dopo la riapertura del traffico aereo di ieri sera, la società di gestione dello scalo torna a chiudere tutto. Lo stop sarà fino alle 15 di oggi. Torna quindi l'allerta rossa a causa di una nube eruttiva alta 4 chilometri. Infine calcio, seconda giornata del gruppo di National League, l'Italia di Mancini vince contro la Turchia 4-1 dopo la sconfitta con il Belgio. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone. Storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. La svolta sui prezzi dei carburanti è entrata in vigore anche nel Piceno. Da ieri nei distributori del territorio a marchio Eni il tetto massimo si attesta ad 1,99 al litro per benzina e a 2,19 per il gasolio. Iniziativa ha innescato un forte dibattito tra i consumatori. Molti ascolani la considerano infatti un passo avanti che però non può bastare rispetto alle reali necessità dei cittadini. Nel frattempo sul territorio della provincia anche i gestori di marchi concorrenti come IP stanno iniziando ad adeguarsi gradualmente vendendo sotto costo il carburante, affrontando un importante sacrificio economico, come hanno detto, pur di mantenere la clientela. Ancora un episodio di violenza in centro storico ad Ascoli. Sabato via Cece è stata teatro di una maxi rissa che ha visto coinvolti 20 ragazzi. Due gruppi di giovani si sono affrontati violentemente a due passi da Piazza del Popolo, scatenando panico tra i passanti e i clienti dei locali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per sedare gli animi e avviare le indagini. I militari stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare tutti i responsabili di quello che è accaduto. Nulla di fatto per il commissariato di San Benedetto, che resta in stand-by. Nessun passaggio a presidio di primo livello, quindi la situazione di stallo burocratico comporta una conseguenza diretta sui quadri interni. Infatti il dirigente del commissariato, il vicequestore Guido Riconi, avendo acquisito qualifiche elevate incompatibili con l'attuale livello bloccato della struttura sanbenedettese, lascerà l'incarico per fare carriera altrove. I rappresentanti sindacali del settore esprimono forte preoccupazione per il rischio di perdere figure professionali di alto profilo. Sempre a San Benedetto si è sfiorata la tragedia in un appartamento cittadino. I soccorritori sono intervenuti d'urgenza per una grave fuga di gas metano. All'interno dell'abitazione è stato trovato un uomo disteso a terra ancora cosciente, mentre i fornelli della cucina erano completamente aperti. L'uomo è stato immediatamente trasportato in ospedale per le cure del caso. La Capitaneria di Porto di San Benedetto compie 50 anni, un anniversario che racconta mezzo secolo di dedizione e legame indissolubile con il mare, un viaggio tra memoria e attualità che sarà celebrato nelle giornate del 1 e 2 ottobre con eventi dedicati aperti alla cittadinanza e alle scuole. Sentiamo il comandante della Capitaneria di Porto di San Benedetto, il capitano di fregata Giuseppe Quattrocchi.
2: La Capitaneria ha cercato in questi anni di accompagnare i marittimi, i pescatori in questo percorso che potesse in qualche modo bilanciare la sicurezza alle esigenze economiche, non trascurando il fatto che la sicurezza deve avere la priorità, nel senso che le attività economiche per essere svolte al meglio necessitano comunque di una garanzia di sicurezza. Quindi tantissime volte ci siamo trovati accanto al pescatore davanti alle tecnologie, no, che venivano imposte anche da norme comunitarie per aiutarli a seguire bene il percorso normativo che veniva loro imposto, spiegando loro che appunto la sicurezza non poteva essere assolutamente tralasciata nel loro interesse.
1: Dei 50 anni dell'anniversario della Capitaneria di Porto di San Benedetto parleremo nella puntata odierna di Realtà Locali, che sarà interamente dedicata a questo tema. Ospiteremo, come avete ascoltato, il comandante Giuseppe Quattrocchi. Con lui parleremo degli eventi in programma nel prossimo fine settimana. Chiusura notturna sulla 14 Bologna-Taranto nel tratto tra Pedaso e Grottammare. Il blocco scatterà dalle 22 di stasera fino alle 6 di domani mattina. La chiusura in entrambe le direzioni si è resa necessaria per consentire lavori di consolidamento. Per chi viaggia in autostrada, uscite obbligatorie a Pedaso in direzione sud e a Grottammare in direzione nord, con deviazioni sulla statale 16. In chiusura lo sport con il calcio. In casa Ascoli ha preso parola il presidente. Il patron ha sottolineato l'importanza della sosta per ricaricare le pile, ponendo come obiettivo tassativo e immediato il raggiungimento della salvezza, per poi valutare eventuali altri traguardi a stagione in corso. In Serie C Roberto Buscaglia non è più l'allenatore della Samb. La decisione del presidente Massi è arrivata a seguito della sconfitta casalinga contro il Campobasso e delle dure proteste da parte della tifoseria. La società rossoblù è ora alla ricerca del sostituto per interrompere la striscia negativa di 7 giornate senza vittorie. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto e appuntamento a più tardi.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco, in provincia di Macerata. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni, in provincia di Pesaro e Urbino. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

Questa è Radio Ascoli. Alla bocca.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Caro carburante, anche Kuwait mette un tetto al prezzo della benzina e del gasolio, durata 30 giorni come IP ed Eni, accogliendo l'invito del governo italiano. Il price cap su benzina e gasolio scatterà dal 1° di ottobre. La decisione fa calare il prezzo dei carburanti, la benzina self in autostrada è sotto i 2,2 euro, il gasolio in media a 2,38 euro. Il ministro Pichetto dichiara: dal 6 ottobre continua lo sconto sul gasolio. Dall'estero, nuovo attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni, incendi e danni agli edifici. Zelensky denuncia la presenza di oltre 8.000 soldati nordcoreani in Russia e altri 10.000 in arrivo. Secondo giorno della missione umanitaria a Mosca del cardinal Zuppi, presidente della CEI, inviato dal Papa. Tensione tra Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri iraniano Raci ha dichiarato di attendersi per oggi una risposta ufficiale di Washington alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz. Ha aggiunto: nego fermamente che l'Iran abbia alcuna flessibilità rispetto all'accordo sul nucleare e al momento l'unica questione sul tavolo è appunto lo stretto di Hormuz. Cisgiordania, villaggi Jogi Zalud hanno incendiato la casa per impedire che vi rientrassero scortati dall'esercito israeliano. La violenza dei coloni la scorsa notte ha preso di mira una famiglia palestinese che era stata sfrattata a fine luglio dall'abitazione da un gruppo di ebrei anarchici. Il presidente israeliano Herzog e il primo ministro Netanyahu hanno condannato le violenze. Non dimenticheremo mai e non perdere la memoria è un dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali, così il presidente Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzabotto, abisso di disumanità. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio con un atto d'accusa al piede del nuovo indagato del caso Garlasco e compatibile con la scarpa del killer, e la procura getta anche un'ombra sull'operato del RIS all'epoca guidato dall'ex generale Garofalo. Sui pedali della bici di Alberto Stasi non emersero tracce del DNA della vittima. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti. Un'ultima notizia: Papa Leone è tornato ieri sera in Vaticano dopo il viaggio di 3 giorni in Francia. In volo ha parlato con i giornalisti dei conflitti e degli interessi economici che li sostengono. La Chiesa deve invitare continuamente i leader come quelli in Russia e in Ucraina al dialogo per risolvere i problemi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio

0: affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: 50 anni della Capitaneria di Porto di San Benedetto, di un compleanno davvero importante parliamo oggi nella puntata di Realtà Locali. Ben trovati da Verusca Cestarelli. Ospitiamo il comandante che è in collegamento con noi, Giuseppe Quattrocchi, con il quale parliamo proprio di questo importante anniversario che San Benedetto festeggerà nelle giornate del 1 e del 2 ottobre. Qual è il significato profondo di questo momento di festa celebrativo, ma anche per fare memoria, e che cosa rappresenta per il territorio, comandante?
2: Sì, assolutamente, buongiorno a tutti, intanto a tutti i radioascoltatori. Questi 50 anni per noi rappresentano innanzitutto un presidio, un baluardo a tutela della sicurezza della navigazione, della sicurezza portuale in una realtà importante come quella di San Benedetto del Tronto. Quindi innanzitutto abbiamo pensato di ringraziare chi ci ha preceduto, i comandanti e personale della Capitaneria di Porto che in questi 50 anni ha accompagnato gli operatori portuali, i pescatori, tutti coloro che fruiscono del litorale piceno, garantendo appunto la sicurezza della balneazione, la sicurezza della navigazione e il sicuro comunque svolgimento di tutte le attività marittime che comunque devono essere sempre esercitate e quindi vanno in ogni caso controllate.
1: Guardando al passato, comandante, quali sono stati i momenti storici e le tappe fondamentali che hanno segnato il legame proprio stretto tra la Guardia Costiera e la Marineria locale in questo mezzo secolo di vita?
2: Guardi, abbiamo raccolto in questo anno in cui abbiamo preparato gli eventi che avranno il culmine l'1 e il 2 di ottobre, una serie di documentazioni fotografiche, di atti amministrativi, di provvedimenti presi dalla Capitaneria di Porto nel tempo, di azioni intraprese. Quindi senza elencarne o andare a individuarne una in particolare, in realtà quello che in questi anni, quali sono state le tappe storiche che hanno legato la Capitaneria alla Marineria, è stata proprio la presenza e la fiducia reciproca tra il mondo marittimo e l'istituzione Capitaneria di Porto, che di fatto può sintetizzare nella quotidianità. Tutti i giorni, quante volte i nostri colleghi hanno aperto le porte della Capitaneria la domenica mattina perché il pescatore si è accorto che aveva un documento che andava rinnovato e non è stata chiusa la porta a quel pescatore, quindi gli ha consentito poi di mollare gli ormeggi il giorno dopo. Quante volte i due familiari si sono avvicinati al personale della Capitaneria perché, ahimè, a causa di un naufragio magari uno dei marittimi è scomparso, quindi hanno avuto una voce di conforto, hanno avuto anche, diciamo, l'avvicinamento a un percorso per poter andare avanti, no? Per poter gestire anche quello che doveva venire dopo questo tragico evento. Quindi anche nella mostra fotografica che anticipo verrà inaugurata giorno 2 si racconterà anche questo, quindi la vicinanza della Capitaneria al mondo marittimo, ai pescatori e a tutti coloro che fruiscono del mare.
1: San Benedetto vanta una delle marinerie e delle filiere ittiche più importanti d'Italia. In che modo il ruolo della Capitaneria si è evoluto in tutti questi anni anche per bilanciare quello che è la tutela della sicurezza in mare con le esigenze economiche e professionali dei pescatori di cui lei parlava?
2: Sì, in questi anni ci sono state tantissime norme che sono cambiate, tantissime regole che riguardano la navigazione che sono diventate sempre più incisive proprio per garantire un'attività lavorativa in mare il più possibile sicura. Quindi la Capitaneria ha cercato in questi anni di accompagnare i marittimi, i pescatori in questo percorso che potesse in qualche modo bilanciare la sicurezza alle esigenze economiche, non trascurando il fatto che la sicurezza deve avere la priorità, nel senso che le attività economiche per essere svolte al meglio necessitano comunque di una garanzia di sicurezza. Quindi tantissime volte ci siamo trovati accanto al pescatore davanti alle tecnologie, no, che venivano imposte anche da norme comunitarie per aiutarli a seguire bene il percorso normativo che veniva loro imposto, spiegando loro che appunto la sicurezza non poteva essere assolutamente tralasciata nel loro interesse.
1: Dicevamo che oltre al soccorso in mare e alla sicurezza della navigazione, un perno centrale dell'attività è anche la tutela ambientale, quella del patrimonio marino. Quali sono, comandante Quattrocchi, i fronti più critici e le sfide principali per il litorale piceno?
2: Ma intanto voglio rassicurare tutti sul fatto che il litorale piceno è un litorale sicuro, è un litorale che viene protetto, quindi ci sono gli organi di controllo, tra i quali anche la guardia costiera, che garantiscono che il nostro mare venga sempre rispettato. Fronti aperti, chiaramente una delle problematiche più diffuse in località turistiche come quella di San Benedetto è chiaramente l'incremento di popolazione, di turisti che durante la stagione estiva si riversano sul litorale. Questo chiaramente comporta sì un tema di sicurezza, ma anche un tema ambientale. Noi insieme ad esempio ad Arpam tutti gli anni organizziamo delle attività di controllo, di campionamento delle acque di mare per far sì che le acque vengano depurate, le acque dei depuratori siano rispettose della legge, e questa è una delle tante attività che facciamo, ma ce ne sono altre, ad esempio, che riguardano le reti fantasma, le cosiddette reti fantasma che nel tempo sono state abbandonate in mare, e anche su questo abbiamo fatto un percorso insieme a pescatori nel recente passato, per il quale poi siamo riusciti a ottenere una maggiore garanzia di tutela ambientale nelle nostre acque, recuperando queste reti e andandole a conferire nei punti di smaltimento.
1: Tutela ambientale al centro dell'attività della Capitaneria di Porto, che festeggia 50 anni appunto dalla sua istituzione. Appuntamento giovedì 1 ottobre, venerdì 2, questi gli giorni che saranno appunto resi aperti anche alla cittadinanza con tante iniziative. Se ci racconta, comandante, come si articoleranno le giornate, quali saranno gli eventi principali?
2: Sì, allora inizieremo con il 1 ottobre, nel pomeriggio. Alle 17 ci sarà un convegno che, oltre a guardare i 50 anni che sono trascorsi dall'istituzione della Capitaneria di San Benedetto, guarda il futuro, quindi navigare verso il futuro è il titolo di questo convegno, che tra l'altro è presentato anche da un presentatore d'eccezione che è Massimiliano Assini. Ci saranno dei relatori che si alterneranno, parleranno di blue economy, parleranno di tutela ambientale, parleranno anche della storia di San Benedetto, quindi la storia del porto, la storia della marineria, no? Che negli anni 70, come sappiamo, a San Benedetto erano presenti dei pescherecci oceanici che andavano a effettuare l'attività di pesca nell'Oceano Atlantico, e quindi questa è una storia che bisogna conservare. E a proposito di storia, invece, il giorno dopo, sempre nel pomeriggio, inaugureremo una mostra storico-fotografica in cui sono rappresentate, come accennavo, le principali tappe storiche che hanno portato, che hanno vissuto in questi 50 anni insieme alla Capitaneria di Porto di San Benedetto. Prima della mostra fotografica, alle 10:30, ci sarà la cerimonia militare, quella classica di rievocativa, in cui ci sarà il personale schierato all'interno del piazzale della Capitaneria di Porto, e alla quale è prevista anche la partecipazione del comandante generale della Guardia Costiera come segno di attenzione per questa capitaneria che celebra il suo primo 50° compleanno. Ovviamente saranno presenti anche gli ex comandanti della capitaneria, alcuni ahimè sono deceduti, però abbiamo coinvolto anche i familiari, hanno accolto il nostro invito e alcuni di loro saranno presenti per celebrare questo momento.
1: Un ricco programma di appuntamenti che vedrà coinvolti anche giovani e scuole che sono anche i destinatari privilegiati delle vostre campagne di sensibilizzazione sulla cultura del mare. Che messaggio vuole lanciare alle nuove generazioni che guardano tra l'altro alla Capitaneria anche come futura opportunità di carriera?
2: Sì, noi lavoriamo molto con le scuole perché riteniamo che l'educazione al mare deve iniziare fin dalle prime scuole, dalla scuola elementare, dalla scuola primaria, e quindi il contatto con le scuole per noi è quotidiano. E chiaramente in tutto questo facciamo anche un po' di campagna di reclutamento, tra virgolette, nel senso che raccontiamo anche ai ragazzi che sono molto curiosi, soprattutto quelli un po' più grandi, quali sono le prospettive di carriera della Guardia Costiera, quali sono le attività che svolgiamo, e quindi augurandoci appunto che di poter vedere qualcuno di loro un giorno indossare la nostra divisa e continuare da un altro punto di vista a proteggere il mare.
1: 50 anni sono trascorsi dall'istituzione della Capitaneria di Porto di San Benedetto e guardiamo dunque al prossimo futuro tra innovazione tecnologica, sostenibilità, nuovi flussi di traffico marittimo. Come immagina il comandante Quattrocchi la Capitaneria di Porto del futuro di San Benedetto?
2: Sì, in questo momento stiamo vivendo un periodo di cosiddetta transizione digitale, dove molti processi amministrativi, molte attività che una volta venivano svolte a mano piuttosto che con controlli che venivano fatti direttamente sul luogo in cui si immaginava, diciamo, una violazione, adesso vengono fatti con intelligenza artificiale, vengono fatti con dei sistemi automatizzati. E come vedo io la Capitaneria nei prossimi 50 anni? Sicuramente una Capitaneria avanzata dal punto di vista tecnologico, che utilizza sistemi di monitoraggio satellitare, sistemi di tracciamento dei traffici e sistemi di controllo digitalizzati, però senza dimenticare l'umanità. Quindi io immagino che nei prossimi 50 anni comunque il fattore umano, il fattore della persona, il fattore dell'ufficiale della Guardia Costiera che si avvicina al pescatore, che spiega al pescatore o al fruitore del mare come affrontare la propria attività in sicurezza, deve assolutamente rimanere. Quindi immagino tecnologia che però deve assolutamente essere di pari passo all'umanità.
1: Senza mai dimenticare dunque l'importanza del valore umano, come ricordava il comandante Giuseppe Quattrocchi. Ricordiamo gli appuntamenti: giovedì 1 ottobre, venerdì 2 per celebrare i 50 anni della Capitaneria di Porto di San Benedetto. Io ringrazio il comandante per essere stato un nostro ospite, dunque buon compleanno e tanti auguri alla Capitaneria di San Benedetto.
2: Grazie mille, buon proseguimento.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.

0: In blu 2000 news.
1: Kiev è sotto attacco, nuovo raid russo nella notte con l'utilizzo di missili balistici e droni. Continua la missione umanitaria a Mosca del Cardinal Zuppi, presidente della CEI, inviato dal Papa. Leone XIV è tornato in Vaticano dopo il viaggio di 3 giorni in Francia. In volo ha parlato con i giornalisti dei conflitti e degli interessi economici che li sostengono. Serve il dialogo per porre fine a guerre senza senso. Contro lo spreco alimentare, svolta virtuosa in Italia, scesa per la prima volta sotto la soglia psicologica dei 500 grammi di cibo gettato pro capite a settimana, con un calo netto dell'11% rispetto allo scorso anno, così nel rapporto Waste Watcher. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Nuovo attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni, incendi e danni agli edifici. Fabio Bolzetta.
2: Le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato anche un missile antinave e una pioggia di 106 droni russi. La capitale dell'Ucraina continua ad essere nel mirino di Mosca. Nella notte forti esplosioni a Kiev, un razzo è riuscito a colpire un istituto scolastico e ha preso fuoco, ha reso noto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato che sono più di 8.000 le truppe nordcoreane sul territorio russo. Mosca rivendica il controllo di 2 villaggi nella regione di Kharkiv e in quella di Donetsk. Intanto prosegue la missione di pace del cardinale Matteo Zuppi a Mosca, inviato speciale per la missione umanitaria di pace in Ucraina, voluta da Francesco e confermata da Papa Leone e presidente della CEI. Secondo dei 3 giorni di incontri istituzionali nella Federazione Russa, in particolare ha dichiarato l'agenzia di stampa russa TASS sulle questioni relative ai bambini, agli scambi di prigionieri e alle problematiche dei civili. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Golfo Persico, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato di attendersi una risposta ufficiale di Washington alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz. Massimiliano Cocchi.
3: Donald Trump continua a promettere una vittoria rapida sull'Iran a Teheran. Le Nazioni Unite rivendica invece la legittimità degli attacchi contro obiettivi americani. Eppure, dietro lo scambio di minacce, la diplomazia continua a muoversi. A New York, i mediatori del Qatar hanno incontrato la delegazione iraniana e portato avanti il negoziato sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, conferma che una nuova proposta è stata trasmessa agli Stati Uniti e che una risposta americana è attesa entro poche ore. La posizione di Teheran però non cambia. Nessuna concessione sul programma nucleare. L'unica questione sul tavolo è Hormuz, ha ribadito Araghchi, respingendo le indiscrezioni su possibili aperture iraniane. Un no che raffredda anche le ipotesi di un allentamento delle sanzioni americane in cambio di passi avanti sul nucleare. Washington e Teheran continuano quindi a parlare lingue diverse e tra i mediatori prevale la cautela. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora ci spostiamo in Medio Oriente, in Cisgiordania, nel villaggio di Jalud. La violenza dei coloni la scorsa notte ha preso di mira una famiglia palestinese. Marco Burini.
4: La notte scorsa un centinaio di coloni ha scatenato scontri e ha appiccato incendi per impedire che l'esercito israeliano facesse rientrare in casa una famiglia di Jalud cacciata dai fanatici ebrei. Per Netanyahu è solo un piccolo gruppo di facinorosi che non rappresenta la popolazione dei coloni in Giudea e Samaria, il nome biblico con cui i governanti israeliani chiamano la Cisgiordania, cioè i territori palestinesi. Per il presidente Herzog è una macchia morale. L'aggressione e il ferimento di soldati israeliani e agenti della polizia di frontiera sono severamente vietati e non possono avere alcuna giustificazione. Nessuna parola per i palestinesi costantemente minacciati, scacciati. Va ancora peggio agli abitanti di Gaza, che dopo 3 anni di assedio vivono in condizioni disumane. Tra le immondizie proliferano topi e scarafaggi e la striscia resta una distesa di macerie. L'esercito israeliano ha eliminato un altro comandante di Hamas, ma è ampiamente documentato che l'uccisione di civili viene messa in conto nella pianificazione dei raid. Marco Burini, linea allo studio.
1: Anche Kuwait mette un tetto al prezzo dei carburanti per 30 giorni come Eni e IP. Il price cap su benzina e gasolio scatterà dal 1 ottobre. La decisione di calmierare i prezzi fa calare il prezzo dei carburanti. La benzina Self in autostrada è sotto i 2,2 euro, il gasolio venduto in media 2,3 euro. Il ministro Picchetto, poi dichiarato, dal 6 ottobre continua lo sconto sul gasolio. La cronaca, la procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio con un atto d'accusa. Il piede del nuovo indagato del caso Garlasco è compatibile con la scarpa del killer, David Murgia.
5: Nuova svolta nel caso Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le indagini su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Il prossimo passo potrebbe essere la richiesta di rinvio a giudizio. Tra gli elementi indicati dai magistrati pavesi ci sono proprio le nuove analisi. Secondo gli esperti della procura, una scarpa modello Frau numero 42 sarebbe compatibile con le dimensioni del piede di Sempio e con l'impronta della scarpa con suola a pallini trovata sulla scena del delitto. I consulenti dell'accusa confermano inoltre l'attribuzione a Sempio della cosiddetta traccia palmare 33. Novità anche sulla dinamica dell'aggressione. Secondo gli ultimi accertamenti, Chiara Poggi potrebbe essere sopravvissuta tra i 15 e i 30 minuti e forse fino a un'ora dopo l'inizio dell'aggressione. Ma emerge anche un elemento che riguarda Alberto Stasi, condannato definitivamente per il delitto. Due controanalisi effettuate nel settembre 2007 sul campione prelevato dai pedali della sua bicicletta risultarono negative. Di quei risultati, afferma oggi la procura, non sarebbe rimasta traccia negli atti del processo. Davide Murcia, linea allo studio.
1: Ancora cronaca svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica. La Francia è pronta a collaborare con l'Italia. Federico Plotti.
6: A poche ore dall'udienza davanti al GIP di Roma, chiamato a decidere sull'archiviazione o meno dell'indagine sulla strage di Ustica, che dura ormai da oltre 46 anni, dalla Francia arriva il colpo di scena. Da Oltralpe finalmente arriverà

0: una svolta che porterà la Procura di Roma a ritirare la richiesta di archiviazione. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Non dimenticheremo mai, e non perdere la memoria è dovere imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali, così il presidente Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzabotto, abisso di disumanità. Papa Leone è tornato ieri sera in Vaticano dopo il viaggio di 3 giorni in Francia. Paolo Fucili.
2: La soddisfazione si legge nel sorriso di Leone dopo 4 giorni in Francia, con intervista ieri dei cronisti al seguito sul volo del ritorno, e neanche i temi scomodi mancano dopo il suo incontro a Lourdes con 7 vittime di abusi del clero. Prevost non condivide però che si parli di abuso sistemico nella Chiesa, e trattando la questione del fine vita, su cui la Francia ha una nuova legge a favore del suicidio assistito, non ha oltrepassato il confine della separazione fra Stato e Chiesa. Dice: semmai applicato il Vangelo alla vita delle persone. Leone condanna l'investimento di migliaia di milioni di dollari nella tremenda industria delle armi. La preoccupazione che l'intelligenza artificiale distrugga il mondo va presa sul serio, ma non sono nel panico. Gli estremismi politici in ascesa infine potrebbero causare danni ben più gravi di quanto ci rendiamo conto adesso. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Oggi giornata voluta dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sullo spreco alimentare, un fenomeno che vale solo in Italia 6 miliardi e 600 milioni di euro. Elena Seno.
3: Quasi 26 kg di cibo a testa per un valore di 112 euro all'anno, e lo spreco alimentare degli italiani che vale complessivamente 6 miliardi e 600 milioni di euro. Una stima del rapporto Waste Watcher promosso dalla campagna Spreco Zero e diffuso per la giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e sugli sprechi alimentari istituita dall'ONU. C'è un segnale comunque positivo per il nostro paese: è sceso sotto la soglia psicologica dei 500 grammi il dato del cibo gettato pro capite a settimana, attestando sia 493,7 grammi, con un calo netto dell'11,2% rispetto allo scorso anno. Frutta, pane, verdura, gli alimenti che finiscono maggiormente per essere gettati. Resta il paradosso, sottolinea ancora l'indagine, che a sprecare di più siano proprio i ceti popolari. Chi ha meno risorse perde più cibo e una quota proporzionalmente maggiore del proprio reddito. Elena Seno, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Davide Dedè in regia, buona giornata.
4: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. La svolta sui prezzi dei carburanti è entrata in vigore anche nel Piceno. Da ieri nei distributori del territorio a marchio Eni il tetto massimo si attesta ad 1,99 al litro per benzina e a 2,19 per il gasolio. L'iniziativa ha innescato un forte dibattito tra i consumatori. Molti ascolani la considerano infatti un passo avanti che però non può bastare rispetto alle reali necessità dei cittadini. Nel frattempo sul territorio della provincia anche i gestori di marchi concorrenti come IP stanno iniziando ad adeguarsi gradualmente vendendo sotto costo il carburante, affrontando un importante sacrificio economico, come hanno detto, pur di mantenere la clientela. Ancora un episodio di violenza in centro storico ad Ascoli. Sabato via Cece è stata teatro di una maxi rissa che ha visto coinvolti 20 ragazzi. Due gruppi di giovani si sono affrontati violentemente a due passi da Piazza del Popolo, scatenando panico tra i passanti e i clienti dei locali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per sedare gli animi e avviare le indagini. I militari stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare tutti i responsabili di quello che è accaduto. Nulla di fatto per il commissariato di San Benedetto, che resta in stand-by. Nessun passaggio a presidio di primo livello, quindi la situazione di stallo burocratico comporta una conseguenza diretta sui quadri interni. Infatti il dirigente del commissariato, il vicequestore Guido Riconi, avendo acquisito qualifiche elevate incompatibili con l'attuale livello bloccato della struttura sanbenedettese, lascerà l'incarico per fare carriera altrove. I rappresentanti sindacali del settore esprimono forte preoccupazione per il rischio di perdere figure professionali di alto profilo. Sempre a San Benedetto si è sfiorata la tragedia in un appartamento cittadino. I soccorritori sono intervenuti d'urgenza per una grave fuga di gas metano. All'interno dell'abitazione è stato trovato un uomo disteso a terra ancora cosciente, mentre i fornelli della cucina erano completamente aperti. L'uomo è stato immediatamente trasportato in ospedale per le cure del caso. La Capitaneria di Porto di San Benedetto compie 50 anni, un anniversario che racconta mezzo secolo di dedizione e legame indissolubile con il mare, un viaggio tra memoria e attualità che sarà celebrato nelle giornate del 1 e 2 ottobre con eventi dedicati aperti alla cittadinanza e alle scuole. Sentiamo il comandante della Capitaneria di Porto di San Benedetto, il capitano di fregata Giuseppe Quattrocchi.
2: La Capitaneria ha cercato in questi anni di accompagnare i marittimi, i pescatori in questo percorso che potesse in qualche modo bilanciare la sicurezza alle esigenze economiche, non trascurando il fatto che la sicurezza deve avere la priorità, nel senso che le attività economiche per essere svolte al meglio necessitano comunque di una garanzia di sicurezza. Quindi tantissime volte ci siamo trovati accanto al pescatore davanti alle tecnologie, no, che venivano imposte anche da norme comunitarie per aiutarli a seguire bene il percorso normativo che veniva loro imposto, spiegando loro che appunto la sicurezza non poteva essere assolutamente tralasciata nel loro interesse.
1: Dei 50 anni dell'anniversario della Capitaneria di Porto di San Benedetto parleremo nella puntata odierna di Realtà Locali, che sarà interamente dedicata a questo tema. Ospiteremo, come avete ascoltato, il comandante Giuseppe Quattrocchi. Con lui parleremo degli eventi in programma nel prossimo fine settimana. Chiusura notturna sulla 14 Bologna-Taranto nel tratto tra Pedaso e Grottammare. Il blocco scatterà dalle 22 di stasera fino alle 6 di domani mattina. La chiusura in entrambe le direzioni si è resa necessaria per consentire lavori di consolidamento. Per chi viaggia in autostrada, uscite obbligatorie a Pedaso in direzione sud e a Grottammare in direzione nord, con deviazioni sulla statale 16. In chiusura lo sport con il calcio. In casa Ascoli ha preso parola il presidente. Il patron ha sottolineato l'importanza della sosta per ricaricare le pile, ponendo come obiettivo tassativo e immediato il raggiungimento della salvezza, per poi valutare eventuali altri traguardi a stagione in corso. In Serie C Roberto Buscaglia non è più l'allenatore della Samb. La decisione del presidente Massi è arrivata a seguito della sconfitta casalinga contro il Campobasso e delle dure proteste da parte della tifoseria. La società rossoblù è ora alla ricerca del sostituto per interrompere la striscia negativa di 7 giornate senza vittorie. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto e appuntamento a più tardi.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco, in provincia di Macerata. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni, in provincia di Pesaro e Urbino. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. In Ucraina, nuovo attacco russo nella notte contro la capitale Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni, incendi e danni agli edifici.
2: Le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato anche un missile antinave e una pioggia di 106 droni russi. La capitale dell'Ucraina continua ad essere nel mirino di Mosca. Nella notte forti esplosioni a Kiev, un razzo è riuscito a colpire un istituto scolastico e ha preso fuoco, ha reso noto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato che sono più di 8.000 le truppe nordcoreane sul territorio russo. Mosca rivendica il controllo di due villaggi nella regione di Kharkiv e in quella di Donetsk. Intanto prosegue la missione di pace del cardinale Matteo Zuppi a Mosca, inviato speciale per la missione umanitaria di pace in Ucraina, voluta da Francesco e confermata da Papa Leone e presidente della CEI. Secondo dei tre giorni di incontri istituzionali nella Federazione Russa, in particolare ha dichiarato l'agenzia di stampa russa TASS sulle questioni relative ai bambini, agli scambi di prigionieri e alle problematiche dei civili.
3: Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: La Presidente del Consiglio Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Primo Ministro dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che i due leader hanno discusso la situazione nella regione, le possibilità di ridurre le tensioni e di perseguire soluzioni diplomatiche, ribadendo la centralità della libertà di navigazione attraverso lo stretto di Hormuz e Bab el Mandeb, aggiunge il comunicato. E dopo Eni e Pi anche Kuwait annuncia che applicherà un tetto al prezzo della benzina e del gasolio per 30 giorni. Intanto oggi i prezzi medi dei carburanti sono in ribasso. Il Ministero delle Imprese rende noto che il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,126 euro al litro per la benzina e 2,335 centesimi di euro al litro per il gasolio. Una sentenza limitata, vogliamo sapere chi sono gli assassini, così il ministro degli esteri italiani commenta il verdetto sulla morte di Giulio Regeni. Ieri la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni per sequestro di persona tre agenti dei servizi segreti egiziani. Il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, invece è stato assolto. I tre agenti sono stati condannati solo per il sequestro del giovane ricercatore friulano morto al Cairo nel 2016 dopo essere stato arrestato e torturato in carcere. I giudici hanno lasciato cadere invece l'accusa di omicidio. Non perdere la memoria è dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali, lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Mattarella ricordando l'eccidio di Marzabotto 82 anni fa durante la Seconda Guerra Mondiale. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: 50 anni della Capitaneria di Porto di San Benedetto, di un compleanno davvero importante parliamo oggi nella puntata di Realtà Locali. Ben trovati da Verusca Cestarelli. Ospitiamo il comandante che è in collegamento con noi, Giuseppe Quattrocchi, con il quale parliamo proprio di questo importante anniversario che San Benedetto festeggerà nelle giornate del 1 e del 2 ottobre. Qual è il significato profondo di questo momento di festa celebrativo, ma anche per fare memoria, e che cosa rappresenta per il territorio, comandante?
2: Sì, assolutamente, buongiorno a tutti, intanto a tutti i radioascoltatori. Questi 50 anni per noi rappresentano innanzitutto un presidio, un baluardo a tutela della sicurezza della navigazione, della sicurezza portuale in una realtà importante come quella di San Benedetto del Tronto. Quindi innanzitutto abbiamo pensato di ringraziare chi ci ha preceduto, i comandanti e personale della Capitaneria di Porto che in questi 50 anni ha accompagnato gli operatori portuali, i pescatori, tutti coloro che fruiscono del litorale piceno, garantendo appunto la sicurezza della balneazione, la sicurezza della navigazione e il sicuro comunque svolgimento di tutte le attività marittime che comunque devono essere sempre esercitate e quindi vanno in ogni caso controllate.
1: Guardando al passato, comandante, quali sono stati i momenti storici e le tappe fondamentali che hanno segnato il legame proprio stretto tra la Guardia Costiera e la Marineria locale in questo mezzo secolo di vita?
2: Guardi, abbiamo raccolto in questo anno in cui abbiamo preparato gli eventi che avranno il culmine l'1 e il 2 di ottobre, una serie di documentazioni fotografiche, di atti amministrativi, di provvedimenti presi dalla Capitaneria di Porto nel tempo, di azioni intraprese. Quindi senza elencarne o andare a individuarne una in particolare, in realtà quello che in questi anni, quali sono state le tappe storiche che hanno legato la Capitaneria alla marineria, è stata proprio la presenza e la fiducia reciproca tra il mondo marittimo e l'istituzione Capitaneria di Porto, che di fatto può sintetizzare nella quotidianità. Tutti i giorni, quante volte i nostri colleghi hanno aperto le porte della Capitaneria la domenica mattina perché il pescatore si è accorto che aveva un documento che andava rinnovato e non è stata chiusa la porta a quel pescatore, quindi gli ha consentito poi di mollare gli ormeggi il giorno dopo. Quante volte i due familiari si sono avvicinati al personale della Capitaneria perché, ahimè, a causa di un naufragio magari uno dei marittimi è scomparso, quindi hanno avuto una voce di conforto, hanno avuto anche, diciamo, l'avvicinamento a un percorso per poter andare avanti, no? Per poter gestire anche quello che doveva venire dopo questo tragico evento. Quindi anche nella mostra fotografica che anticipo verrà inaugurata giorno 2 si racconterà anche questo, quindi la vicinanza della Capitaneria al mondo marittimo, ai pescatori e a tutti coloro che fruiscono del mare.
1: San Benedetto vanta una delle marinerie e delle filiere ittiche più importanti d'Italia. In che modo il ruolo della Capitaneria si è evoluto in tutti questi anni anche per bilanciare quello che è la tutela della sicurezza in mare con le esigenze economiche e professionali dei pescatori di cui lei parlava?
2: Sì, in questi anni ci sono state tantissime norme che sono cambiate, tantissime regole che riguardano la navigazione che sono diventate sempre più incisive proprio per garantire un'attività lavorativa in mare il più possibile sicura. Quindi la Capitaneria ha cercato in questi anni di accompagnare i marittimi, i pescatori in questo percorso che potesse in qualche modo bilanciare la sicurezza alle esigenze economiche, non trascurando il fatto che la sicurezza deve avere la priorità, nel senso che le attività economiche per essere svolte al meglio necessitano comunque di una garanzia di sicurezza. Quindi tantissime volte ci siamo trovati accanto al pescatore davanti alle tecnologie, no, che venivano imposte anche da norme comunitarie per aiutarli a seguire bene il percorso normativo che veniva loro imposto, spiegando loro che appunto la sicurezza non poteva essere assolutamente tralasciata nel loro interesse.
1: Dicevamo che oltre a soccorso in mare, alla sicurezza della navigazione, un perno centrale dell'attività è anche la tutela ambientale, quella del patrimonio marino. Quali sono, comandante Quattrocchi, i fronti più critici e le sfide principali per il litorale piceno?
2: Ma intanto voglio rassicurare tutti sul fatto che il litorale piceno è un litorale sicuro, è un litorale che viene protetto, quindi ci sono gli organi di controllo, tra i quali anche la guardia costiera, che garantiscono che il nostro mare venga sempre rispettato. E fronti aperti, chiaramente una delle problematiche più diffuse in località turistiche come quella di San Benedetto è chiaramente l'incremento di popolazione, di turisti che durante la stagione estiva si riversano sul litorale. Questo chiaramente comporta sì un tema di sicurezza, ma anche un tema ambientale. Noi insieme ad esempio ad ARPAM tutti gli anni organizziamo delle attività di controllo, di campionamento delle acque di mare per far sì che le acque vengano depurate, le acque dei depuratori siano rispettose della legge, e questa è una delle tante attività che facciamo, ma ce ne sono altre, ad esempio, che riguardano le reti fantasma, le cosiddette reti fantasma, che nel tempo sono state abbandonate in mare, e anche su questo abbiamo fatto un percorso insieme a pescatori nel recente passato, per il quale poi siamo riusciti a ottenere una maggiore garanzia di tutela ambientale nelle nostre acque, recuperando queste reti e andandole a conferire nei punti di smaltimento.
1: Tutela ambientale al centro dell'attività della Capitaneria di Porto, che festeggia 50 anni appunto dalla sua istituzione. Appuntamento giovedì 1 ottobre, venerdì 2, questi gli giorni che saranno appunto resi aperti anche alla cittadinanza con tante iniziative. Se ci racconta, comandante, come si articoleranno le giornate, quali saranno gli eventi principali?
2: Sì, allora inizieremo con il 1 ottobre nel pomeriggio. Alle 17 ci sarà un convegno che, oltre a guardare i 50 anni che sono trascorsi dall'istituzione della Capitaneria di San Benedetto, guarda il futuro, quindi navigare verso il futuro è il titolo di questo convegno, che tra l'altro è presentato anche da un presentatore d'eccezione che è Massimiliano Fini. Ci saranno dei relatori che parleranno di blue economy, parleranno di tutela ambientale, parleranno anche della storia di San Benedetto, quindi la storia del porto, la storia della marineria, no? Che negli anni 70, come sappiamo, a San Benedetto erano presenti dei pescherecci oceanici che andavano a effettuare l'attività di pesca nell'Oceano Atlantico, e quindi questa è una storia che bisogna conservare. E a proposito di storia, invece, il giorno dopo, sempre nel pomeriggio, inaugureremo una mostra storico-fotografica in cui sono rappresentate, come accennavo, le principali tappe storiche che hanno vissuto in questi 50 anni insieme alla Capitaneria di Porto di San Benedetto. Prima della mostra fotografica, alle 10:30, ci sarà la cerimonia militare, quella classica di rievocativa, in cui ci sarà il personale schierato all'interno del piazzale della Capitaneria di Porto, e alla quale è prevista anche la partecipazione del comandante generale della Guardia Costiera come segno di attenzione per questa capitaneria che celebra il suo primo 50° compleanno. Ovviamente saranno presenti anche gli ex comandanti della capitaneria, alcuni ahimè sono deceduti, però abbiamo coinvolto anche i familiari, hanno accolto il nostro invito, e alcuni di loro saranno presenti per celebrare questo momento.
1: Un ricco programma di appuntamenti che vedrà coinvolti anche giovani e scuole che sono anche i destinatari privilegiati delle vostre campagne di sensibilizzazione sulla cultura del mare. Che messaggio vuole lanciare alle nuove generazioni che guardano tra l'altro alla Capitaneria anche come futura opportunità di carriera?
2: Sì, noi lavoriamo molto con le scuole perché riteniamo che l'educazione al mare deve iniziare fin dalle prime scuole, dalla scuola elementare, dalla scuola primaria, e quindi il contatto con le scuole per noi è quotidiano. E chiaramente in tutto questo facciamo anche un po' di campagna di reclutamento, tra virgolette, nel senso che raccontiamo anche ai ragazzi che sono molto curiosi, soprattutto quelli un po' più grandi, quali sono le prospettive di carriera della Guardia Costiera, quali sono le attività che svolgiamo, e quindi augurandoci appunto che di poter vedere qualcuno di loro un giorno indossare la nostra divisa e continuare da un altro punto di vista a proteggere il mare.
1: 50 anni sono trascorsi dall'istituzione della Capitaneria di Porto di San Benedetto e guardiamo dunque al prossimo futuro tra innovazione tecnologica, sostenibilità, nuovi flussi di traffico marittimo. Come immagina il comandante Quattrocchi la Capitaneria di Porto del futuro di San Benedetto?
2: In questo momento stiamo vivendo un periodo di cosiddetta transizione digitale, dove molti processi amministrativi, molte attività che una volta venivano svolte a mano piuttosto che con controlli che venivano fatti direttamente sul luogo in cui si immaginava, diciamo, una violazione, adesso vengono fatti con l'intelligenza artificiale, vengono fatti con dei sistemi automatizzati. E come vedo io la Capitaneria nei prossimi 50 anni? Sicuramente una Capitaneria avanzata dal punto di vista tecnologico, che utilizza sistemi di monitoraggio satellitare, sistemi di tracciamento dei traffici e sistemi di controllo digitalizzati, però senza dimenticare l'umanità. Quindi io immagino che nei prossimi 50 anni comunque il fattore umano, il fattore della persona, il fattore dell'ufficiale della Guardia Costiera che si avvicina al pescatore, che spiega al pescatore o al fruitore del mare come affrontare la propria attività in sicurezza, deve assolutamente rimanere. Quindi immagino tecnologia che però deve assolutamente essere di pari passo all'umanità.
1: Senza mai dimenticare dunque l'importanza del valore umano, come ricordava il comandante Giuseppe Quattrocchi. Ricordiamo gli appuntamenti: giovedì 1 ottobre, venerdì 2 per celebrare i 50 anni della Capitaneria di Porto di San Benedetto. Io ringrazio il comandante per essere stato un nostro ospite, dunque buon compleanno e tanti auguri alla Capitaneria di San Benedetto.
2: Grazie mille, buon proseguimento.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione, perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mittola. In Ucraina, nuova notte di attacchi russi, una persona è morta e 56 sono rimaste ferite in tutto il paese nelle ultime 24 ore, lo hanno riferito le autorità regionali, mentre la Russia ha lanciato un altro attacco missilistico notturno su Kiev che ha colpito un istituto scolastico e danneggiato diversi edifici. A Mosca intanto è in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale per la missione umanitaria del Papa. Sarà a Mosca fino al 30 settembre. Il porporato avrà una serie di incontri nella capitale russa per risolvere le questioni umanitarie e trovare soluzioni alla crisi. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato di attendersi per oggi una risposta ufficiale di Washington alla proposta di Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz.
2: Donald Trump continua a promettere una vittoria rapida sull'Iran a Teheran. Le Nazioni Unite rivendica invece la legittimità degli attacchi contro obiettivi americani. Eppure, dietro lo scambio di minacce, la diplomazia continua a muoversi. A New York, i mediatori del Qatar hanno incontrato la delegazione iraniana e portato avanti il negoziato sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi conferma che una nuova proposta è stata trasmessa agli Stati Uniti e che una risposta americana è attesa entro poche ore. La posizione di Teheran però non cambia, nessuna concessione sul programma nucleare, l'unica questione sul tavolo è Hormuz, ha ribadito Araghchi, respingendo le indiscrezioni su possibili aperture iraniane, un no che raffredda anche le ipotesi di un allentamento delle sanzioni americane in cambio di passi avanti sul nucleare. Washington e Teheran continuano quindi a parlare lingue diverse e tra i mediatori prevale la cautela. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Attacco con coltello in una scuola in Slovacchia, un insegnante di 61 anni è morto e altre due persone, fra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco all'arma bianca avvenuto in una scuola a Staskov, nel nord-ovest del paese. Fermato l'aggressore, uno studente di 13 anni, lo riferiscono i media locali. Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella nel dicembre 2025, è stato accompagnato in questura a Campobasso al termine della perquisizione nel suo studio di commercialista. L'uomo è stato portato negli uffici della polizia per la sottoscrizione del verbale di sequestro. Al momento non è indagato. A Napoli 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione dell'alta velocità Napoli-Bari, corruzione, caporalato, emissione di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per una tratta un calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste nei panettoni regalati a Natale. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. Nelle Marche l'obiettivo del 95% di vaccinazioni non viene raggiunto per alcuna patologia. Il gap maggiore si registra nella meningite B con un meno 5,5% rispetto al dato nazionale. Per la difterite la regione raggiunge il 94,33%, per il tetano il 91,85%, per la pertosse il 91,84%, per il morbillo il 91,56%, per la varicella il 90,5%. La 49 e per lo pneumococco l'86,7%. Sono questi i dati emersi nell'ambito di Extra Salute Ancona, la giornata dedicata alle vaccinazioni in età pediatrica. Il messaggio che emerge dal congresso è quello che sarebbe importante tornare a parlare di vaccinazioni, perché questo non significherebbe parlare di malattie appartenenti al passato, ma confrontarsi con un presente che ci ricorda quanto rapidamente infezioni considerate ormai lontane possano tornare a rappresentare un rischio quando le coperture vaccinali si riducono. Tanti casi recenti, per ultima forse il caso più famoso, quello della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite. E andiamo in Riviera, la Capitaneria di Porto di San Benedetto infatti compie 50 anni, un anniversario che racconta mezzo secolo di dedizione e legame indissolubile con il nostro mare, come ci racconta il capitano di fregata Giuseppe Quattrocchi, comandante della Capitaneria. Ascoltiamolo.
2: Sì, assolutamente, buongiorno a tutti, intanto a tutti i radioascoltatori. Questi 50 anni per noi rappresentano innanzitutto un presidio, un baluardo a tutela della sicurezza della navigazione, della sicurezza portuale in una realtà importante come quella di San Benedetto del Tronto. Quindi innanzitutto abbiamo pensato di ringraziare chi ci ha preceduto, i comandanti e il personale della Capitaneria di Porto che in questi 50 anni ha accompagnato gli operatori portuali, i pescatori, tutti coloro che fruiscono del litorale piceno, garantendo appunto la sicurezza della balneazione, la sicurezza della navigazione e il sicuro comunque svolgimento di tutte le attività marittime che comunque devono essere sempre esercitate e quindi vanno in ogni caso controllate.
1: Ripercorriamo le tappe fondamentali di questa presenza sul territorio con il comandante nel corso delle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. E rimaniamo in Riviera, infatti domani termina il fermo pesca, ma i marittimi decidono di ridurre le uscite a causa dei costi del gasolio troppo elevati. Non saranno dunque 3 le giornate di lavoro a settimana, ma 1 la prossima e 2 le successive. Infatti 1,30 euro al litro è un costo non sostenibile per la categoria, che aveva già prefigurato una scelta di questo tipo ad agosto, prima del fermo, quando però il gasolio era a 1,20. La prima asta dopo il fermo è prevista per giovedì notte. E passiamo alla cronaca. È stata sfiorata una tragedia a San Benedetto, dove un uomo di mezza età aveva affisso sulla porta di casa un avviso: non fumare, fuga di gas. I familiari si sono insospettiti e hanno dato l'allarme, fortunatamente, perché l'uomo si era steso sul letto aprendo tutte le manopole del metano. Dietro questa scelta probabilmente la volontà di togliersi la vita, ma la sollecitudine nei confronti dei vicini lo ha salvato. Adesso l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso per tutti gli accertamenti. Ancora la cronaca, un grave incidente stradale in cui un ragazzo di 21 anni è rimasto seriamente ferito, era in sella alla sua moto, si è scontrato intorno alle 2:30 di notte fra domenica e lunedì con un'auto in via Laureati a Porto d'Ascoli. Sono scattati subito i soccorsi, la centrale operativa del 118 è intervenuta e il giovane è stato portato in eliambulanza al Torrette di Ancona. E concludiamo con lo sport, cominciando dal calcio bianconero. La squadra continua ad allenarsi per il prossimo impegno del 10 ottobre a Bolzano contro il Sud Tirol, mentre sembra fatto l'accordo per l'arrivo del nuovo terzino destro Lorenzo Venuti. Passiamo alla Summit Ettese, c'è stato l'avvicendamento dei mister dopo l'esonero per mister Boscaglia, arrivato ieri pomeriggio al suo posto. La società ha comunicato di aver affidato la guida tecnica della squadra a Filippo D'Alesio. Terrà la sua conferenza stampa di presentazione venerdì prossimo, il 2 ottobre, in vista proprio del match Grosseto-Summit Ettese, che è in programma per il giorno successivo alle 17.30. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco, in provincia di Macerata. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni, in provincia di Pesaro e Urbino. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Russia protesta contro le esercitazioni NATO volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, che aumentano notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca avverte di essere pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi, evocando anche l'uso di armi atomiche per difendere il territorio. Intanto un bombardiere strategico russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione di Amur, nell'estremo oriente della Federazione Russa, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio. No comment di Bruxelles sulla decisione di Eni di fissare un tetto al prezzo dei carburanti, decisione annunciata oggi anche da IP e oggi da Kuwait. La Commissione europea e le autorità nazionali garanti della concorrenza monitorano costantemente i mercati per verificare se vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali, ha detto un portavoce della Commissione. E a Bruxelles è in corso la cerimonia di intitolazione di un edificio del Parlamento europeo a David Sassoli. Celebra la determinazione con cui ha servito gli europei, così nel suo messaggio il presidente Mattarella. Alla cerimonia partecipano fra gli altri la presidente del Parlamento europeo von der Leyen e quella del Parlamento europeo Roberta Metsola e della Commissione europea Ursula von der Leyen. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio con un atto d'accusa. Il piede del nuovo indagato del caso Garlasco è compatibile con la scarpa del killer.
2: Nuova svolta nel caso Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le indagini su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Il prossimo passo potrebbe essere la richiesta di rinvio a giudizio. Tra gli elementi indicati dai magistrati pavesi ci sono proprio le nuove analisi. Secondo gli esperti della procura, una scarpa modello Frau numero 42 sarebbe compatibile con le dimensioni del piede di Sempio e con l'impronta della scarpa con suola a pallini trovata sulla scena del delitto. I consulenti dell'accusa confermano inoltre l'attribuzione a Sempio della cosiddetta traccia palmare 33. Novità anche sulla dinamica dell'aggressione. Secondo gli ultimi accertamenti, Chiara Poggi potrebbe essere sopravvissuta tra i 15 e i 30 minuti e forse fino a un'ora dopo l'inizio dell'aggressione. Ma emerge anche un elemento che riguarda Alberto Stasi, condannato definitivamente per il delitto. Due controanalisi effettuate nel settembre 2007 sul campione prelevato dai pedali della sua bicicletta risultarono negative. Di quei risultati, afferma oggi la procura, non sarebbe rimasta traccia negli atti del processo. Davide Murcia, Legnano Studio.
1: A Bolzano una bimba di 5 anni è morta in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, la piccola è stata investita da un furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento mortale. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il ministro degli esteri russo Lavrov accusa l'Europa, sta conducendo una guerra contro la Russia. Mosca condanna le esercitazioni NATO su Kaliningrad e avverte: la difenderemo con l'intero arsenale. Replica l'Alleanza Atlantica: siamo un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre attività rappresenta un rischio per la Russia. Nella notte intanto nuova ondata di raid russi sull'Ucraina. Un aereo militare è precipitato durante un volo di addestramento in Russia, 6 morti. E a Mosca prosegue la missione di pace del cardinale Zuppi, inviato del Papa. La sentenza su Regeni è limitata. Vogliamo sapere chi sono gli assassini. Il ministro degli esteri Tajani torna sul verdetto sulla morte del ricercatore dopo le polemiche sulle sue parole di ieri. Sono stati condannati 3 uomini non l'Egitto. Dichiarazioni definite dall'opposizione negazioniste e offensive. La segretaria Dem Schlein chiede che il governo faccia rispettare la sentenza. Intanto le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni solo per sequestro di persona sono pronte a impugnare la sentenza in appello. La procura invece attende le motivazioni per un eventuale ricorso. Non perdere la memoria, dovere più che mai imprescindibile, ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Ciò che è accaduto può ripetersi, così il presidente della Repubblica Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzapotto 82 anni fa durante la Seconda Guerra Mondiale.
1: Inghiottiti dal più profondo abisso di disumanità. Tale è stato il destino delle vittime dell'eccidio di Montesole, nelle parole del capo dello Stato. 770 innocenti trucidati da nazisti e fascisti nei giorni tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944. Nel messaggio per l'82esimo anniversario della strage, il presidente Mattarella è netto: le dinamiche della guerra da sole non bastano a definirne l'orrore. È necessario scavare alle radici della volontà di dominio, dei miti razzisti, della strategia di annientamento di intere popolazioni. Un impasto che scatenò una ferocia bestiale che non risparmiò bambini, anche neonati, donne e anziani. Memoria imprescindibile, sottolinea Mattarella, ora che la guerra è ricomparsa in Europa, perché ciò che è accaduto può ripetersi. Tra le vittime di quelle infami giornate anche 3 preti, Don Ubaldo Marchioni, sacerdote diocesano, Don Elia Comini, salesiano, e Padre Martino Cepelli, deoniano, tutti beatificati pochi giorni fa a Bologna, rimasti tra la loro gente condividendone il martirio nel nome del Vangelo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella nel dicembre 2025, è stato accompagnato oggi in questura a Campobasso al termine della perquisizione nel suo studio di commercialista. È stato portato negli uffici della polizia per la sottoscrizione del verbale di sequestro e non è indagato. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli. Oh, no.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. Nelle Marche l'obiettivo del 95% di vaccinazioni non viene raggiunto per alcuna patologia. Il gap maggiore si registra nella meningite B con un meno 5,5% rispetto al dato nazionale. Per la difterite la regione raggiunge il 94,33%, per il tetano il 91,85%, per la pertosse il 91,84%, per il morbillo il 91,56%, per la varicella il 90,49% e per lo pneumococco l'86,7%. Sono questi i dati emersi nell'ambito di Extra Salute Ancona, la giornata dedicata alle vaccinazioni in età pediatrica. Il messaggio che emerge dal congresso è quello che sarebbe importante tornare a parlare di vaccinazioni, perché questo non significherebbe parlare di malattie appartenenti al passato, ma confrontarsi con un presente che ci ricorda quanto rapidamente infezioni considerate ormai lontane possano tornare a rappresentare un rischio quando le coperture vaccinali si riducono. Tanti casi recenti, per ultima forse il caso più famoso, quello della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite. E andiamo in Riviera, la capitaneria di porto di San Benedetto infatti compie 50 anni, un anniversario che racconta mezzo secolo di dedizione e legame indissolubile con il nostro mare, come ci racconta il capitano di fregata Giuseppe Quattrocchi, comandante della capitaneria. Ascoltiamolo.
2: Sì, assolutamente, buongiorno a tutti, intanto a tutti i radioascoltatori. Questi 50 anni per noi rappresentano innanzitutto un presidio, un baluardo a tutela della sicurezza della navigazione, della sicurezza portuale in una realtà importante come quella di San Benedetto del Tronto. Quindi innanzitutto abbiamo pensato di ringraziare chi ci ha preceduto, i comandanti e il personale della capitaneria di porto che in questi 50 anni ha accompagnato gli operatori portuali, i pescatori, tutti coloro che fruiscono del litorale piceno, garantendo appunto la sicurezza della balneazione, la sicurezza della navigazione e il sicuro comunque svolgimento di tutte le attività marittime che comunque devono essere sempre esercitate e quindi vanno in ogni caso controllate.
1: Ripercorriamo le tappe fondamentali di questa presenza sul territorio con il comandante nel corso delle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. E rimaniamo in Riviera, infatti domani termina il fermo pesca, ma i marittimi decidono di ridurre le uscite a causa dei costi del gasolio troppo elevati. Non saranno dunque 3 le giornate di lavoro a settimana, ma 1 la prossima e 2 le successive. Infatti 1,30 euro al litro è un costo non sostenibile per la categoria, che aveva già prefigurato una scelta di questo tipo ad agosto, prima del fermo, quando però il gasolio era 1,20. La prima asta dopo il fermo è prevista per giovedì notte. E passiamo alla cronaca. È stata sfiorata una tragedia a San Benedetto, dove un uomo di mezza età aveva affisso sulla porta di casa un avviso: non fumare, fuga di gas. I familiari si sono insospettiti e hanno dato l'allarme, fortunatamente, perché l'uomo si era steso sul letto aprendo tutte le manopole del metano. Adesso l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso per tutti gli accertamenti. Ancora la cronaca, un grave incidente stradale in cui un ragazzo di 21 anni è rimasto seriamente ferito, era in sella alla sua moto, si è scontrato intorno alle 2:30 di notte fra domenica e lunedì con un'auto in via Laureati a Porto d'Ascoli. Sono scattati subito i soccorsi, la centrale operativa del 118 è intervenuta e il giovane è stato portato in eliambulanza al Torrette di Ancona. E concludiamo con lo sport, cominciando dal calcio bianconero. La squadra continua ad allenarsi per il prossimo impegno del 10 ottobre a Bolzano contro il Sud Tirol, mentre sembra fatto l'accordo per l'arrivo del nuovo terzino destro Lorenzo Venuti. Passiamo alla San Benedettese. C'è stato l'avvicendamento dei mister dopo l'esonero per mister Boscaglia, arrivato ieri pomeriggio al suo posto. La società ha comunicato di aver affidato la guida tecnica della squadra a Filippo D'Alesio. Terrà la sua conferenza stampa di presentazione venerdì prossimo, il 2 ottobre, in vista proprio del match Grosseto-San Benedettese, che è in programma per il giorno successivo alle 17:30. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco, in provincia di Macerata. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni, in provincia di Pesaro e Urbino. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo.

0: come la febbre.
1: In Blu 2000 News.
2: Buonasera, questi titoli del notiziario. Mosca avverte la NATO, pronti a usare tutto il nostro arsenale per difendere Kaliningrad. Non si fermano intanto i raid russi sull'Ucraina, prosegue la missione di pace del cardinale Zuppi a Mosca. Caro carburanti, dopo Eni e P, anche Kuwait annuncia un tetto al prezzo di benzina e diesel. Perquisizioni nell'ufficio di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte per avvelenamento da ricina a Pietra Catella nel dicembre 2025. L'uomo non è indagato. Ciò che è accaduto può ripetersi, così il presidente della Repubblica Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzabotto 82 anni fa durante la Seconda Guerra Mondiale. Buonasera da Antonella Mitola. Mosca avverte la NATO, pronti a usare tutto il nostro arsenale per difendere Kaliningrad. Intanto non si fermano i raid russi sull'Ucraina e prosegue la missione di pace del cardinale Zuppi a Mosca. Sentiamo Vito De Torre.
3: Il presidente francese Macron parla di una pericolosa fuga in avanti della Russia. La tensione tra Europa e Federazione Russa ha raggiunto livelli che non si vedevano dai tempi della Guerra Fredda. Per Lavrov, l'Europa sta ormai conducendo una guerra contro Mosca. Le vostre armi vengono lanciate contro di noi, chiamatela come volete, ma è una guerra. Dopo l'attacco contro l'Istituto di Scienze Naturali a Kiev, l'antiaerea ucraina ha intercettato 2 missili antinave e 106 droni diretti verso la capitale. Mosca alza i toni anche contro la NATO e si dice pronta a utilizzare tutto il proprio arsenale qualora l'alleanza tentasse di bloccare Kaliningrad. La NATO è un patto difensivo, la risposta. Sale la tensione anche nel Baltico. L'Estonia accusa Mosca di aver ordinato un attacco incendiario contro un'azienda della difesa. Il Cremlino risponde: affermazioni infondate e avventate. Vito De Torre, linea allo studio.
2: E ora parliamo di Stati Uniti-Iran. Il ministro degli esteri di Teheran ha dichiarato di aspettarsi oggi una risposta degli Stati Uniti alle richieste del regime iraniano per la riapertura dello stretto di Hormuz. Sentiamo Antonio Soviero.
4: Stati Uniti e Iran staranno pure trattando attraverso il Qatar, ma in pubblico se le danno di santa ragione. Il regime di Teheran mette una taglia sui soldati americani in caso di invasione. Il portavoce dei Pasdaran scrive al popolo statunitense: i guardiani della rivoluzione islamica non sono terroristi, Trump è un bugiardo, la guerra all'Iran in violazione del diritto internazionale ha provocato 3.600 vittime, la maggior parte civili, tra cui 400 bambini. Poi si rivolge all'amministrazione USA: ammettete della sconfitta e andate via dalla regione. Fronte diplomatico, il ministro degli esteri Araghchi si aspetta per domani la risposta statunitense alla nuova proposta iraniana per riaprire lo stretto di Hormuz. Teheran ricalca le sue posizioni precedenti e svincola dalla trattativa il suo programma nucleare. Il no di Washington dovrebbe essere scontato. A proposito di nucleare, Trump smentisce Axios: nessun allentamento delle sanzioni in cambio di concessioni sul programma atomico. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: E non si allentano le violenze in Cisgiordania. Nella notte un gruppo di coloni ha incendiato a Jalud una casa per impedire il ritorno di una famiglia palestinese. Sentiamo Chiara Placenti.
5: Un gruppo di coloni ha appiccato le fiamme all'abitazione di una famiglia palestinese sfrattata a fine luglio da un gruppo di ebrei estremisti che avrebbe dovuto far rientro nella propria casa scortata dall'esercito israeliano. Nei tafferugli sono rimasti feriti 3 soldati, alcuni giovani sono stati fermati. Immediata la condanna del presidente israeliano Herzog e del premier Netanyahu. Entrambi stigmatizzano la gravità dei fatti, ma Netanyahu tiene a precisare che si tratta di un piccolo gruppo di facinorosi che non rappresenta la comunità dei coloni rispettosi della legge. Ma la violenza non si è limitata alla notte di Jalud. Fonti palestinesi riferiscono di nuovi attacchi di coloni oggi a Sarda, Tira, Betunia, vicino Ramallah. Centinaia di estremisti sono entrati provocatoriamente nella spianata delle moschee. 11 giovani sono stati fermati a Gerusalemme Est per aver aggredito un gruppo di palestinesi, mentre il ministro israeliano Ben Gvir si è presentato con centinaia di coloni nel complesso religioso di Abramo, Hebron, sacro a ebrei e musulmani. Chiara Placenti, linea allo studio.
2: E ora torniamo in Italia con il dibattito politico, dove rompe la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
0: Buonasera Antonella, il giorno dopo la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul caso Regeni, lo scontro resta tutto politico, al centro delle polemiche la frase del ministro degli esteri Tajani che aveva così commentato il verdetto: non è stato condannato l'Egitto ma tre persone, oggi ha precisato la sua posizione. Vogliamo la verità, scoprire chi sono gli assassini di Regeni, troppo poco per le opposizioni che continuano ad attaccare Tajani e chiedono al governo gesti significativi contro l'Egitto. Il Movimento 5 Stelle invoca una discussione in sede di Parlamento Europeo, intanto proprio a Bruxelles è stato intitolato uno dei palazzi dell'Europarlamento a David Sassoli. Per la Presidente Roberta Metsola l'edificio inaugurato oggi porta il nome di un grande uomo. Sassoli, che è stato Presidente del Parlamento Europeo, ha scritto nel suo messaggio: il capo dello Stato Mattarella ha servito con il rigore morale e la passione civile il popolo europeo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, lì allo studio.
2: Grazie ad Augusto Cantelmi. E dopo Eni e P, oggi anche Kuwait ha annunciato un tetto al prezzo dei carburanti. Sentiamo Alessio Orlandi.
6: Tetto al prezzo dei carburanti, dopo Eni e P si adegua anche Kuwait. La società energetica medio orientale ha fatto sapere che, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio. La misura partirà da giovedì 1 ottobre in maniera modulare e avrà una durata di 30 giorni. All'azienda il ringraziamento della Premier Meloni. Con la sua adesione salgono in questo modo ad oltre il 52% nel nostro paese le stazioni di carburanti che applicano prezzi calmierati, mossa che sta però alimentando il malcontento dei distributori indipendenti che chiedono al governo di normare il tetto ai prezzi per non generare gravi distorsioni al mercato. Plaudono invece le associazioni dei consumatori. Ma sul piede di guerra ci sono anche autotrasportatori, agricoltori, a cui si sono aggiunti i tassisti pronti allo sciopero. Le auto bianche chiedono non solo tagli strutturali al costo dei carburanti, ma anche una revisione dei tariffari imposti dai comuni. Intanto, secondo un sondaggio dell'istituto Eumetra, a causa del caro carburanti il 71% delle famiglie italiane è pronto a tagliare le spese, soprattutto legate al tempo libero, trasporti, abbigliamento e viaggi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: La cronaca, Pietra Catella. Si è svolta una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
7: Gli uomini della squadra mobile di Campobasso hanno perquisito i due studi e l'attuale casa di Gianni Di Vita, il papà e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso 28 dicembre a Pietra Catella, in Molise. Prima quello che si trova di fronte alla casa dove Sara Di Vito, 15 anni, la figlia, e Antonella Di Elsi, 50enne, la mamma, sono state avvelenate. Poi quelli in via D'Amato a Campobasso. Di Vita è stato portato in questura dalla polizia per la sottoscrizione del verbale di sequestro. Al momento non risulta indagato. Nel corso delle perquisizioni sarebbe stata sequestrata la borsa della moglie Antonella Di Elsi. Di Vita ha anche consegnato un hard disk esterno alla polizia. In questa vicenda l'accelerazione dell'indagine è evidente dopo l'ingresso in campo degli specialisti tedeschi del Koch Institute, massima istituzione europea in fatto di bioterrorismo, che oltre che negli alimenti stanno cercando tracce della letale ricina anche su vestiti e persino mobili dei Di Vita. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
2: Mazzette nascoste nei panettoni e caporalato nei lavori TAV Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha scoperto un sistema di corruzione tra imprenditori e pubblici ufficiali. Sentiamo Federico Plotti.
8: Mazzette nascoste anche nei panettoni e un sistema di caporalato che è andato avanti per mesi sfruttando il lavoro di decine di persone, soprattutto immigrati. Scoperta dalla Guardia di Finanza di Napoli una rete di corruzione tra imprenditori e pubblici ufficiali. Quest'ultimi, in cambio di denaro, orologi di lusso, soggiorni e vacanze, avrebbero favorito società e aziende nell'ottenimento di commesse e appalti per i lavori della linea dell'alta velocità tra il capoluogo partenopeo e Bari. 20 le misure cautelari eseguite dalle Fiamme Gialle. Per la metà delle persone al momento coinvolte sono scattati gli arresti domiciliari. Come detto, non è stato smascherato solo un sistema corruttivo, ma anche di caporalato. Notte e giorno fanno il giorno in galleria e la notte dormono 3-4 ore e poi escono di nuovo. Così, in una delle intercettazioni, ora gli atti dell'inchiesta, Dante Salzillo, tra i dominus dell'Areco SRL, una delle imprese coinvolte nei lavori. Turni anche di 20 ore per gli operai, in gran parte di origini egiziane, che venivano ospitati in casolari abbandonati nelle campagne vicine ai cantieri.
2: Detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Con questa accusa la polizia ha arrestato in provincia di Trento un giovane di 17 anni. Sentiamo il servizio di Federica Margaritora.
9: Inneggiava al suprematismo e nascondeva armi bianche in casa. Un giovane di 17 anni, residente in provincia di Trento, è stato arrestato dalla polizia per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista, dove è stata individuata una persona con marcata radicalizzazione ideologica. I successivi sviluppi investigativi hanno permesso di identificare il 17enne e nel corso della perquisizione presso la sua abitazione sono state rinvenute diversi vessilli neonazisti e suprematisti, numerose armi bianche tra cui katane, macete, coltelli di varie dimensioni, balestre e pistole. Sono stati trovati anche manuali per la fabbricazione di ordigni e per attentati terroristici. Tra gli approfondimenti effettuati dalla polizia sui cellulari del giovane sono emersi seri propositi di immediato passaggio all'azione. Federica Margaritora, linea allo studio.

0: partiti dal più profondo abisso di disumanità. Tale è stato il destino delle vittime dell'eccidio di Montesole, nelle parole del capo dello Stato. 770 innocenti trucidati da nazisti e fascisti nei giorni tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944. Nel messaggio per l'82esimo anniversario della strage, il presidente Mattarella è netto: le dinamiche della guerra da sole non bastano a definirne l'orrore. È necessario scavare alle radici della volontà di dominio, dei miti razzisti, della strategia di annientamento di intere popolazioni. Un impasto che scatenò una ferocia bestiale che non risparmiò bambini, anche neonati, donne e anziani. Memoria imprescindibile, sottolinea Mattarella, ora che la guerra è ricomparsa in Europa, perché ciò che è accaduto può ripetersi. Tra le vittime di quelle infami giornate, anche tre preti: Don Ubaldo Marchioni, sacerdote diocesano, Don Elia Comini, salesiano, e Padre Martino Cepelli, deoniano, tutti beatificati pochi giorni fa a Bologna, rimasti tra la loro gente condividendone il martirio nel nome del Vangelo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Ancora cronaca: una bimba di 5 anni è morta in un incidente stradale a Bolzano. Secondo una prima ricostruzione, la piccola è stata investita da un furgone. Sul posto sono i vigili del fuoco e la polizia locale per cercare di ricostruire l'incidente mortale. Lo spread italiano supera la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. A indicarlo sono le quotazioni su borsa italiana. Intanto l'indice FTSE MIB di Piazza Affari chiude oggi in lieve rialzo a più 0,09%. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede e regia, da Antonella Mitolo una buona serata.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: 50 anni della Capitaneria di Porto di San Benedetto, di un compleanno davvero importante parliamo oggi nella puntata di Realtà Locali. Ben trovati da Verusca Cestarelli. Ospitiamo il comandante, che è in collegamento con noi, Giuseppe Quattrocchi, con il quale parliamo proprio di questo importante anniversario che San Benedetto festeggerà nelle giornate del 1 e del 2 ottobre. Qual è il significato profondo di questo momento di festa celebrativo, ma anche per fare memoria, e che cosa rappresenta per il territorio, comandante?
2: Sì, assolutamente, buongiorno a tutti, intanto a tutti i radioascoltatori. Questi 50 anni per noi rappresentano innanzitutto un presidio, un baluardo a tutela della sicurezza della navigazione, della sicurezza portuale in una realtà importante come quella di San Benedetto del Tronto. Quindi innanzitutto abbiamo pensato di ringraziare chi ci ha preceduto, i comandanti e personale della Capitaneria di Porto, che in questi 50 anni ha accompagnato gli operatori portuali, i pescatori, tutti coloro che fruiscono del litorale piceno, garantendo appunto la sicurezza della balneazione, la sicurezza della navigazione e il sicuro comunque svolgimento di tutte le attività marittime che comunque devono essere sempre esercitate e quindi vanno in ogni caso controllate.
1: Guardando al passato, comandante, quali sono stati i momenti storici e le tappe fondamentali che hanno segnato il legame proprio stretto tra la Guardia Costiera e la Marineria locale in questo mezzo secolo di vita?
2: Guardi, abbiamo raccolto in questo anno in cui abbiamo preparato gli eventi che avranno il culmine l'1 e il 2 di ottobre, una serie di documentazioni fotografiche, di atti amministrativi, di provvedimenti presi dalla Capitaneria di Porto nel tempo, di azioni intraprese. Quindi senza elencarne o andare a individuarne una in particolare, in realtà quello che in questi anni, quali sono state le tappe storiche che hanno legato la Capitaneria alla Marineria, è stata proprio la presenza e la fiducia reciproca tra il mondo marittimo e l'istituzione Capitaneria di Porto, che di fatto può sintetizzare nella quotidianità. Tutti i giorni, quante volte i nostri colleghi hanno aperto le porte della Capitaneria la domenica mattina perché il pescatore si è accorto che aveva un documento che andava rinnovato e non è stata chiusa la porta a quel pescatore, quindi gli ha consentito poi di mollare gli ormeggi il giorno dopo. Quante volte i due familiari si sono avvicinati al personale della Capitaneria perché, ahimè, a causa di un naufragio magari uno dei marittimi è scomparso, quindi hanno avuto una voce di conforto, hanno avuto anche, diciamo, l'avvicinamento a un percorso per poter andare avanti, no? Per poter gestire anche quello che doveva venire dopo questo tragico evento. Quindi anche nella mostra fotografica che anticipo verrà inaugurata giorno 2 si racconterà anche questo, quindi la vicinanza della Capitaneria al mondo marittimo, ai pescatori e a tutti coloro che fruiscono del mare.
1: San Benedetto vanta una delle marinerie delle filiere ittiche più importanti d'Italia. In che modo il ruolo della Capitaneria si è evoluto in tutti questi anni anche per bilanciare quello che è la tutela della sicurezza in mare con le esigenze economiche e professionali dei pescatori di cui lei parlava?
2: Sì, in questi anni ci sono state tantissime norme che sono cambiate, tantissime regole che riguardano la navigazione che sono diventate sempre più incisive proprio per garantire un'attività lavorativa in mare il più possibile sicura. Quindi la Capitaneria ha cercato in questi anni di accompagnare i marittimi, i pescatori in questo percorso che potesse in qualche modo bilanciare la sicurezza alle esigenze economiche, non trascurando il fatto che la sicurezza deve avere la priorità, nel senso che le attività economiche per essere svolte al meglio necessitano comunque di una garanzia di sicurezza. Quindi tantissime volte ci siamo trovati accanto al pescatore davanti alle tecnologie, no, che venivano imposte anche da norme comunitarie per aiutarli a seguire bene il percorso normativo che veniva loro imposto, spiegando loro che appunto la sicurezza non poteva essere assolutamente tralasciata nel loro interesse.
1: Dicevamo che oltre a soccorso in mare e alla sicurezza della navigazione, un perno centrale dell'attività è anche la tutela ambientale, quella del patrimonio marino. Quali sono, comandante Quattrocchi, i fronti più critici e le sfide principali per il litorale piceno?
2: Ma intanto voglio rassicurare tutti sul fatto che il litorale piceno è un litorale sicuro, è un litorale che viene protetto, quindi ci sono gli organi di controllo, tra i quali anche la guardia costiera, che garantiscono che il nostro mare venga sempre rispettato. E fronti aperti, chiaramente una delle problematiche più diffuse in località turistiche come quella di San Benedetto è chiaramente l'incremento di popolazione, di turisti che durante la stagione estiva si riversano sul litorale. Questo chiaramente comporta sì un tema di sicurezza, ma anche un tema ambientale. Noi insieme ad esempio ad ARPAM tutti gli anni organizziamo delle attività di controllo, di campionamento delle acque di mare per far sì che le acque vengano depurate, le acque dei depuratori siano rispettose della legge, e questa è una delle tante attività che facciamo, ma ce ne sono altre ad esempio che riguardano le reti fantasma, le cosiddette reti fantasma che nel tempo sono state abbandonate in mare, e anche su questo abbiamo fatto un percorso insieme a pescatori nel recente passato per il quale poi siamo riusciti a ottenere una maggiore garanzia di tutela ambientale nelle nostre acque, recuperando queste reti e andandole a conferire nei punti di smaltimento.
1: Tutela ambientale al centro dell'attività della Capitaneria di Porto, che festeggia 50 anni appunto dalla sua istituzione. Appuntamento giovedì 1 ottobre, venerdì 2, questi gli giorni che saranno appunto resi aperti anche alla cittadinanza con tante iniziative. Se ci racconta, comandante, come si articoleranno le giornate, quali saranno gli eventi principali?
2: Sì, allora inizieremo con il 1 ottobre, nel pomeriggio. Alle 17 ci sarà un convegno che, oltre a guardare i 50 anni che sono trascorsi dall'istituzione della Capitaneria di San Benedetto, guarda il futuro, quindi navigare verso il futuro è il titolo di questo convegno, che tra l'altro è presentato anche da un presentatore d'eccezione che è Massimiliano Assini. Ci saranno dei relatori che si alterneranno, parleranno di blue economy, parleranno di tutela ambientale, parleranno anche della storia di San Benedetto, quindi la storia del porto, la storia della marineria, no? Che negli anni 70, come sappiamo, a San Benedetto erano presenti dei pescherecci oceanici che andavano a effettuare l'attività di pesca nell'Oceano Atlantico, e quindi questa è una storia che bisogna conservare. E a proposito di storia, invece il giorno dopo, sempre nel pomeriggio, inaugureremo una mostra storico-fotografica in cui sono rappresentate, come accennavo, le principali tappe storiche che hanno portato, che hanno vissuto in questi 50 anni insieme alla Capitaneria di Porto di San Benedetto. Prima della mostra fotografica, alle 10:30, ci sarà la cerimonia militare, quella classica di rievocativa, in cui ci sarà il personale schierato all'interno del piazzale della Capitaneria di Porto, e alla quale è prevista anche la partecipazione del comandante generale della Guardia Costiera, come segno di attenzione per questa capitaneria che celebra il suo primo 50° compleanno. Ovviamente saranno presenti anche gli ex comandanti della capitaneria, alcuni ahimè sono deceduti, però abbiamo coinvolto anche i familiari, hanno accolto il nostro invito, e alcuni di loro saranno presenti per celebrare questo momento.
1: Un ricco programma di appuntamenti che vedrà coinvolti anche giovani e scuole, che sono anche i destinatari privilegiati delle vostre campagne di sensibilizzazione sulla cultura del mare. Che messaggio vuole lanciare alle nuove generazioni che guardano tra l'altro alla Capitaneria anche come futura opportunità di carriera?
2: Sì, noi lavoriamo molto con le scuole perché riteniamo che l'educazione al mare deve iniziare fin dalle prime scuole, dalla scuola elementare, dalla scuola primaria, e quindi il contatto con le scuole per noi è quotidiano. E chiaramente in tutto questo facciamo anche un po' di campagna di reclutamento, tra virgolette, nel senso che raccontiamo anche ai ragazzi che sono molto curiosi, soprattutto quelli un po' più grandi, quali sono le prospettive di carriera della Guardia Costiera, quali sono le attività che svolgiamo, e quindi augurandoci appunto che di poter vedere qualcuno di loro un giorno indossare la nostra divisa e continuare da un altro punto di vista a proteggere il mare.
1: 50 anni sono trascorsi dall'istituzione della Capitaneria di Porto di San Benedetto e guardiamo dunque al prossimo futuro tra innovazione tecnologica, sostenibilità, nuovi flussi di traffico marittimo. Come immagina il comandante Quattrocchi la Capitaneria di Porto del futuro di San Benedetto?
2: Sì, in questo momento stiamo vivendo un periodo di cosiddetta transizione digitale, dove molti processi amministrativi, molte attività che una volta venivano svolte a mano piuttosto che con controlli che venivano fatti direttamente sul luogo in cui si immaginava, diciamo, una violazione, adesso vengono fatti con intelligenza artificiale, vengono fatti con dei sistemi automatizzati. E come vedo io la Capitaneria nei prossimi 50 anni? Sicuramente una Capitaneria avanzata dal punto di vista tecnologico, che utilizza sistemi di monitoraggio satellitare, sistemi di tracciamento dei traffici e sistemi di controllo digitalizzati, però senza dimenticare l'umanità. Quindi io immagino che nei prossimi 50 anni comunque il fattore umano, il fattore della persona, il fattore dell'ufficiale della Guardia Costiera che si avvicina al pescatore, che spiega al pescatore o al fruitore del mare come affrontare la propria attività in sicurezza, deve assolutamente rimanere. Quindi immagino tecnologia che però deve assolutamente essere di pari passo all'umanità.
1: Senza mai dimenticare dunque l'importanza del valore umano, come ricordava il comandante Giuseppe Quattrocchi. Ricordiamo gli appuntamenti: giovedì 1 ottobre, venerdì 2 per celebrare i 50 anni della Capitaneria di Porto di San Benedetto. Io ringrazio il comandante per essere stato nostro ospite, dunque buon compleanno e tanti auguri alla Capitaneria di San Benedetto.
2: Grazie mille, buon proseguimento.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
3: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
0: Radio Ascoli.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Radio Ascoli.
1: Passa, certo che passa, il tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: subito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

A big disgrace, waving your banner all over the place. We

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

0: Radio Ascoli Night.
1: Sono sicuro che se non ti conoscessi e tu arrivassi ora all'improvviso, mentre me ne sto qui a non fare niente, immerso nella strada. Se non ti conoscessi, dicevamo, e non avessi mai detto ti amo, mai a nessuna donna prima d'ora, per imbarazzo o perché non c'era. Se non ti conoscessi e a un certo punto, mentre distrattamente guardo avanti, così come si fa, sovrappensiero, e tu passassi ora

Se tu apparissi ora come sei, con quel tuo modo di guardare netto, coi tuoi capelli che come un sipario si aprono soltanto a chi ha il biglietto, io nuovamente ancora un'altra volta mi sentirei così come mi sento.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Cosa ne sanno gli altri di quello che sei tu?

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Ascoli.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto.

Radio Ascoli.

0: uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
1: Radio Ascoli.

0: Oh.
1: Radio Ascoli.
0: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabato.